Na kavestu durar kire, muro ilo numatu jukare. Debe dafte di kautu, karel mande kiki daftu. Zoro rachi chisova, andar muro ya kasatu san. Ava